la musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Classic. Musica senza tempo.

Bravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Alta.

0: pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: La musica grande.
5: Radio Alta.
4: Radio Alta.
5: Alta Play.
6: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni ottanta.
7: Tell me why.

0: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Spot, spot.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
5: Radio Alta. Alta Play.
6: Qui in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Alta Play.
10: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon.

0: alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
6: Radio Alta.
7: La musica grande.
8: Alta Play.
9: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È morto schiacciato dal piccolo trattore che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato con il mezzo che stava utilizzando. L'incidente probabilmente ieri pomeriggio, ma il ritrovamento del corpo è avvenuto solo quest'oggi. L'area si trova in una zona impervia sopra Pontida e il Canto Alto, in alta quota. Sono intervenuti soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella sua piazzola. Di professione Losa era pilota di elicotteri, aveva a lungo lavorato in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente passava a trovarlo e oggi lo ha trovato ancora sotto al mezzo, ormai senza vita. È impossibile al momento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zonio, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve. Il mezzo sarebbe scivolato all'indietro, portando con sé l'uomo, che non ha avuto scampo. Via libera da parte della giunta della regione Lombardia alla delibera che contiene la nuova ipotesi di accordo di programma per l'ampliamento e il potenziamento del comprensorio sciistico Presolana Montepora. L'accordo prevede un incremento di capacità dei bacini per l'innevamento, la realizzazione di una pista Flow Country e di una pista Fan Bob, un nuovo tapis roulant al rifugio Pian de la Palù, un parco avventura, un adeguamento del percorso agrosilvo-pastorale Palù-Magnolini, il parco dell'acqua, la nuova costruzione, ovvero la ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione di 6 edifici individuati, opere tutte finalizzate a incrementare l'offerta di servizi ai fruitori degli impianti e ai turisti, con una particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. L'arco temporale di realizzazione dell'accordo di programma va dal secondo semestre 2026 sino al 2030. Si tratta di un accordo atteso e importante per il territorio montano della provincia di Bergamo, ha sottolineato l'assessore alla montagna Sertori, che individua alcune opere necessarie al consolidamento e alla destagionalizzazione dell'offerta del comprensorio, consentendone la realizzazione come realtà indispensabile alla fruizione e all'aumento dell'attrattività.
2: Il parco è il Manu Olmi alla Malpensata con un punteggio di 99,8, seguito dal Giardino dei Giusti al Galgario e dal Parco Brigate Alpine di Campagnola. Sono le migliori aree verdi che si presentano come luoghi dove cercare refrigerio contro il caldo nel comune di Bergamo. L'atlante dei rifugi bioclimatici messo a punto da Palazzo Frizzoni presenta le zone migliori per combattere le ondate di calore durante il giorno, un elenco consultabile nel sito internet dell'amministrazione comunale, che presenta la classifica dei migliori 10 parchi della città capoluogo. Sono state censite quasi 1000 località, di cui 350 entrate nella classifica secondo diversi criteri, tra cui alberi, acqua, panchine e giochi.
3: Siamo una città fortunata perché abbiamo i boschi del Parco dei Colli, abbiamo la cintura agricola, ma abbiamo anche tanti giardini e tanti parchi che vengono classificati. Abbiamo fatto questa graduatoria della qualità dei nostri parchi urbani e abbiamo visto che sono decisamente capillari in ogni quartiere e siamo riusciti quindi a dare una sorta di punteggio per capire bene, ecco, sulla base della presenza di panchine e soprattutto di alberi, ovviamente, che sono i nostri condizionatori naturali, sulla base della presenza dei servizi igienici piuttosto che di fontane e di giochi per i bambini, quali sono i parchi, diciamo, più completi. Abbiamo 100 rifugi climatici in città e per una città come la nostra, così densamente urbanizzata, questo rappresenta davvero una qualità della vita, un'opportunità di trovare il fresco, non soltanto nei luoghi con un condizionatore, ma anche negli spazi verdi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday.
0: Suono 90.

0: Nuovi suoni.
1: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: È la nostra festa più importante. E voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30. E dopo cena, tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica, tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio, tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio, musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti scatta la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Scontri ieri intanto al termine della manifestazione a Bologna, quando è entrato in azione un gruppo di antagonisti, 11 feriti tra agenti e attivisti. La guerra nel Golfo non si ferma. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran, colpiti centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. E anche per effetto della chiusura dello stretto di Hormuz salgono nel nostro paese i prezzi di gasolio e di benzina. Fausto Nicastro ha sentito gli effetti per i consumatori.
7: Caro benzina, ha impattato sulle vostre vite?
8: Eh sì che ha impattato, molto. Molto di più. Devo andare a lavorare, come faccio? Ah, ma metto a forza la benzina, siamo rovinati in Italia.
9: Certo, è troppo alta. Sì, sì, non si può andare avanti così. Comunque effettivamente l'hanno alzata troppo.
10: Lavoro per questa società, vi devo appunto portare bagagli, trasportarli in auto e quindi ovviamente anche sul mio lavoro incide, perché mi costa di più.
11: Con 8 euro facevo il pieno, adesso sono sempre più di 10, sempre.
7: Adotti qualche strategia per risparmiare?
11: Vado in giro meno, solo quello si può fare.
12: Viaggi a breve distanze e poi preferisco prendere il treno.
13: Io vado a delle interviste dove regalano dei buoni benzina qualche volta, indagine di mercato, magari non spendo i miei soldi.
6: Nuovo accorato appello alla pace, quello di Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmata e Disarmante. La pace è un dono, volume edito dalla libreria editrice vaticana. Il pontefice lancia l'allarme. Nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità e inizia da me. Da noi. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278. L'aggiornamento è arrivato ieri. Le autorità venezuelane non hanno fornito al momento una stima del numero delle persone ancora disperse. E lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington. Aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica di Trump nella quale attaccava la premier Meloni. È tutto.
14: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
16: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Il 2000 suona adesso. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
5: Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È morto schiacciato dal piccolo trattore che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato con il mezzo che stava utilizzando. L'incidente probabilmente ieri pomeriggio, ma il ritrovamento del corpo è avvenuto solo quest'oggi. L'area si trova in una zona impervia sopra Pontida e il Canto Alto, in alta quota. Sono intervenuti soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella sua piazzola. Di professione Losa era pilota di elicotteri, aveva a lungo lavorato in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente passava a trovarlo e oggi lo ha trovato ancora sotto al mezzo, ormai senza vita. È impossibile al momento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zonio che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve e il mezzo sarebbe scivolato all'indietro, portando con sé l'uomo che non ha avuto scampo. Via libera da parte della giunta della regione Lombardia la delibera che contiene la nuova ipotesi di accordo di programma per l'ampliamento e il potenziamento del comprensorio sciistico Presolana Montepora. L'accordo prevede un incremento di capacità dei bacini per l'innevamento, la realizzazione di una pista flow country e di una pista fan bob, un nuovo tapis roulant al rifugio Pian de la Palù, un parco avventura, un adeguamento del percorso agrosilvo pastorale Palù Magnolini, il parco dell'acqua, la nuova costruzione, ovvero la ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione di 6 edifici individuati, opere tutte finalizzate a incrementare l'offerta di servizi ai fruitori degli impianti e ai turisti, con una particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. L'arco temporale di realizzazione dell'accordo di programma va dal secondo semestre 2026 sino al 2030. Si tratta di un accordo atteso e importante per il territorio montano della provincia di Bergamo, ha sottolineato l'assessore alla montagna Sertori, che individua alcune opere necessarie al consolidamento e alla destagionalizzazione dell'offerta del comprensorio, consentendone la realizzazione come realtà indispensabile alla fruizione e all'aumento dell'attrattività.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Saab accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless, approfitta del montaggio gratuito, scegli Saab accumulatori, a Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it 035 25 24 73.
3: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
7: Radio
0: Play Yesterday, la musica grande degli anni 70.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la

0: successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87. Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti scatta la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Scontri ieri intanto al termine della manifestazione a Bologna, quando è entrato in azione un gruppo di antagonisti, 11 feriti tra agenti e attivisti. La guerra nel Golfo non si ferma. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran, colpiti centri di comandi militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. E anche per effetto della chiusura dello stretto di Hormuz salgono nel nostro paese i prezzi di gasolio e di benzina. Fausto Nicastro ha sentito gli effetti per i consumatori.
4: Caro benzina, ha impattato sulle vostre vite?
5: Sì che ha impattato, molto. Molto di più. Devo andare a lavorare, come faccio? Mi metto a forza la benzina, siamo rovinati in Italia.
6: Certo, è troppo alta. Sì, non si può andare avanti così. Comunque effettivamente l'hanno alzata troppo.
7: Lavoro per questa società, mi devo appunto portare bagagli, trasportarli in auto e quindi ovviamente anche sul mio lavoro incide, perché mi costa di più.
8: Con 8 euro facevo il pieno, adesso sono sempre più di 10, sempre.
4: Adotti qualche strategia per risparmiare?
8: Vado in giro meno, solo quello si può fare.
9: Viaggi a breve distanze e poi preferisco prendere il treno.
10: Io vado a delle interviste dove regalano dei buoni benzina qualche volta, indagine di mercato. Magari non spendo i miei soldi.
3: Nuovo accorato appello alla pace, quello di Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmata e Disarmante. La pace è un dono, volume edito dalla libreria editrice Vaticana. Il pontefice lancia l'allarme. Nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la Terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità e inizia da me. Da noi. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278. L'aggiornamento è arrivato ieri. Le autorità venezuelane non hanno fornito al momento una stima del numero delle persone ancora disperse. E lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington. Aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica di Trump nella quale attaccava la premier Meloni. È tutto.
11: Spot, spot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
2: Play Yesterday.

0: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: È morto schiacciato dal piccolo trattore che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato con il mezzo che stava utilizzando. L'incidente probabilmente ieri pomeriggio, ma il ritrovamento del corpo è avvenuto solo quest'oggi. L'area si trova in una zona impervia sopra Pontida e il Canto Alto, in alta quota. Sono intervenuti soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella sua piazzola. Di professione Losa era pilota di elicotteri, aveva a lungo lavorato in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente passava a trovarlo e oggi lo ha trovato ancora sotto al mezzo, ormai senza vita. Impossibile al momento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zonio che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve, il mezzo sarebbe scivolato all'indietro dietro, portando con sé l'uomo che non ha avuto scampo. Via libera da parte della giunta della regione Lombardia alla delibera che contiene la nuova ipotesi di accordo di programma per l'ampliamento e il potenziamento del comprensorio sciistico Presolana Montepora. L'accordo prevede un incremento di capacità dei bacini per l'innevamento, la realizzazione di una pista flow country e di una pista fan bob, un nuovo tapis roulant al rifugio Pian de la Palù, un parco avventura, un adeguamento del percorso agro-silvo-pastorale Palù Magnolini, il parco dell'acqua, la nuova costruzione, ovvero la ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione di 6 edifici individuati, opere tutte finalizzate a incrementare l'offerta di servizi ai fruitori degli impianti e ai turisti, con una particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. L'arco temporale di realizzazione dell'accordo di programma va dal secondo semestre 2026 sino al 2030. Si tratta di un accordo atteso e importante per il territorio montano della provincia di Bergamo, ha sottolineato l'assessore alla montagna Sertori, che individua alcune opere necessarie al consolidamento e alla destagionalizzazione dell'offerta del comprensorio, consentendone la realizzazione come realtà indispensabile alla fruizione e all'aumento dell'attrattività.
3: Il parco è il Manolmi alla Malpensata con un punteggio di 99,8, seguito dal Giardino dei Giusti al Galgario e dal Parco Brigate Alpine di Campagnola. Sono le migliori aree verdi che si presentano come luoghi dove cercare refrigerio contro il caldo nel comune di Bergamo. L'Atlante dei rifugi bioclimatici messo a punto da Palazzo Frizzoni presenta le zone migliori per combattere le ondate di calore durante il giorno, un elenco consultabile nel sito internet dell'amministrazione comunale che presenta la classifica dei migliori 10 parchi della città capoluogo. Sono state censite quasi 1000 località, di cui 350 entrate nella classifica secondo diversi criteri, tra cui alberi, acqua, panchine e giochi.
4: Siamo una città fortunata perché abbiamo i boschi del Parco dei Colli, abbiamo la cintura agricola, ma abbiamo anche tanti giardini e tanti parchi che vengono classificati. Abbiamo fatto questa graduatoria della qualità dei nostri parchi urbani e abbiamo visto che sono decisamente capillari in ogni quartiere e siamo riusciti quindi a dare una sorta di punteggio per capire bene, ecco, sulla base della presenza di panchine e soprattutto di alberi, ovviamente, che sono i nostri condizionatori naturali, sulla base della presenza dei servizi igienici piuttosto che di fontane e di giochi per i bambini, quali sono i parchi, diciamo, più completi. Abbiamo 100 rifugi climatici in città e per una città come la nostra, così densamente urbanizzata, questo rappresenta davvero una qualità della vita, un'opportunità di trovare il fresco, non solo tanto nei luoghi con un condizionatore, ma anche negli spazi verdi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco. Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
11: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
13: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
14: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abdennaim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con agenti mettendo a ferro a fuoco il centro, decine i feriti tra i manifestanti e gli uomini della polizia. Intanto sono 6 le persone su cui la procura di Bologna attiva verifiche, i 2 agenti che sono intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. La guerra nel Golfo, le forze statunitensi lanciano attacchi contro l'Iran.

0: centri di comando militare nel mirino, capacità navali e siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno intanto rivendicato invece di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi. E sono quasi 100 i militari americani che sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi e il bilancio diffuso dal Pentagono nell'ambito dello scontro in atto con l'Iran. Nuovo accorato appello per la pace, quello lanciato da Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva, l'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Il numero delle persone uccise dai due terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278, il numero dei feriti 16.740. Le autorità venezuelane non hanno fornito invece una stima del numero delle persone che restano ancora disperse. Il lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la da Washington. Aveva 50 anni. Suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense aveva attaccato la premier Meloni. È tutto per questa edizione Flash.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
5: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
3: Alta Play Yesterday.
4: Suona 2000.
3: Quando la musica scrive la storia.
4: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi d'improvviso

0: Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
4: Dico Lorito Carni.
3: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
4: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
3: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loretocarni.it.
5: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
6: Radio Alta.
0: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Tapete Rosso. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: è morto schiacciato dal trattorino che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato col mezzo che stava utilizzando. L'incidente si è verificato probabilmente domenica, ma il ritrovamento del corpo solo nel primo pomeriggio di ieri. L'area nella quale si è consumata la tragedia si trova in una zona piuttosto impervia sopra Pontida, il Monte Canto in alta quota. Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella piazzola di proprietà dello stesso Losa, che di professione era pilota di elicotteri. Aveva lavorato a lungo in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente gli faceva visita e che ieri lo ha trovato ancora sotto il mezzo, ormai senza vita. Impossibile al momento del ritrovamento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zogno al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente agricolo. L'uomo potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve. Il mezzo sarebbe scivolato all'indietro portando con sé Losa, che non ha avuto scampo. Cambiamo argomento: mattinata di traffico intenso in centro città per via della chiusura del tratto di via Angelo Mai, compreso tra via Madonna della Neve e via Casalino. Stop al traffico per l'installazione di una gru necessaria per la rimozione di un'antenna dal tetto di un condominio. Il tratto di via Mai resterà chiuso fino a domani. La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale proprio per agevolare la circolazione. Le vetture della linea 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e in stazione, spiega TB in una nota, aggiunte in via Angelo Mai, percorreranno via Madonna della Neve, via Camuzzi, viale Papa Giovanni, via Bono, stazione Autolinee, e riprenderanno il percorso normale. PFAS oltre i limiti, allerta in 4 comuni della Bergamasca. I nuovi e più severi limiti di legge sulla qualità dell'acqua potabile mettono sotto pressione la gestione idrica della provincia di Bergamo. I controlli di Uniacque hanno evidenziato la presenza di sostanze chimiche industriali impermeabilizzanti PFAS oltre le soglie consentite nei territori di Credaro, Brembate Sopra, Castelli Caleppio e Cologno al Serio, riaccendendo l'attenzione sulla necessità di proteggere le risorse idriche locali.
1: Siamo stati convocati in 3 comuni dalla nostra società Uniacque, che ci ha appunto avvertito di una ipotetica, di una possibile problematica che può sorgere da 2 motivazioni. Una sono le norme restrittive che sono entrate in vigore proprio il 13 di luglio, il giorno in cui noi siamo stati convocati. E il secondo è la mancanza di precipitazioni. Quindi la concentrazione di quei PFAS di cui si parla potrebbe essere aumentata anche a seguito sicuramente per la mancanza di precipitazioni.
0: Il problema si inserisce in un quadro di controlli continui anche da parte di ATS. Nel corso del 2024 sono stati prelevati 1000 campioni di acqua per verificare 16.000 parametri tra batteri e chimica di base, registrando 46 casi fuori norma, pari al 4,6%. Su 400 test specifici dedicati a pesticidi e solventi si è rilevata una sola anomalia. Nel 2025 i dati sono parziali, mostrano 7 valori oltre i limiti su 370 campioni e nessuna irregolarità nei test su solventi e prodotti agricoli, a fronte di verifiche quotidiane che monitorano la purezza, l'acidità e i sali minerali presenti nei rubinetti. Per affrontare la situazione nei 4 comuni coinvolti sono stati avviati incontri operativi tra la società idrica, i sindaci e le autorità sanitarie locali. Il piano prevede nuovi prelievi per verificare lo stato della falda. Se il superamento saranno confermati, si dovrà limitare l'uso dell'acqua potabile e distribuire scorte d'emergenza tramite autobotti e sacchetti sigillati.
1: Io ho emesso un'ordinanza per l'utilizzo più limitato dell'acqua, che sarà consentita in determinati orari anche per gli orti, per le esigenze non alimentari, ma che dobbiamo porre attenzione al consumo.
0: la zona di Borgo Palazzo, tra via Ghislandi e via San Fermo, verso un cambio di volto e di mobilità, ma resta il nodo degli edifici ancora senza un chiaro destino.
2: Tra la spinta all'innovazione verde e le vecchie ferite dell'urbanistica locale, l'asse tra via Ghislandi e via San Fermo si prepara a cambiare volto, non senza qualche incognita. Da una parte c'è il nuovo piano di riqualificazione avanzato dal comune di Bergamo con fondi ministeriali, puntando a trasformare il tratto tra via San Fermo e via Noli in una vera e propria promenade ecologica. Il progetto prevede una carreggiata ristretta a doppio senso per moderare il traffico, un nuovo percorso ciclopedonale, 50 nuovi alberi, oltre 1.400 metri quadrati di pavimentazioni drenanti e un'illuminazione a LED con sensori intelligenti. I parcheggi attuali spariranno dalla via per essere riposizionati nelle vicinanze. Dall'altra parte della strada però il futuro del quartiere deve ancora fare i conti con due importanti nodi irrisolti. Resta del tutto congelata la partita dell'ex Tastex. Dopo un primo interesse manifestato ai proprietari dell'azienda, l'attesa del parere del comune e la successiva richiesta di integrazioni da parte di Palazzo Frizzoni, sulla trattativa è calato il silenzio. Poco distante, sull'area di via San Fermo, al centro per anni di un lungo contenzioso giudiziario per la controversa realizzazione del centro culturale islamico con fondi del Qatar, non ci sono novità all'orizzonte. Il lotto finora è utilizzato solo in parte da un'azienda vicina di via Serassi, mentre il blocco decadente resta immobile al suo posto. Per Borgo Palazzo la sfida è appena iniziata. La rigenerazione parte dal verde, ma il rilancio completo dipenderà da quanto accadrà sui terreni ancora in attesa di un destino.
0: Ci colleghiamo con Francesco Valesini, assessore alla rigenerazione urbana del comune di Bergamo. Ben ritrovato assessore, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ogni tanto torniamo sulla questione degli edifici che non sono di proprietà del comune, lo sottolineiamo una volta in più, naturalmente sono di proprietà privata o comunque di società, e il comune deve semplicemente cercare di vedere se è possibile in qualche modo il supporto per riconvertire queste aree in un qualcosa che potrebbe ridare un nuovo volto a quella zona che praticamente è semicentrale, siamo alle porte del cuore della città, del centro città.
3: Sì, è esattamente così, ed è anche per quello che appunto il comune, là dove può intervenire direttamente, lo fa, l'attenzione che ha dimostrato di dedicare anche in altre parti della città, proprio con l'intervento che è stato ricordato nel servizio che abbiamo appena ascoltato su via Ghislandi, che comunque è su quel quadrante, quella zona, è una via importante di comunicazione. E chi meritava, lo vediamo dalle immagini che scorrono, meritava appunto e merita una maggiore attenzione, avendo la possibilità di riuscire a coniugare un tema che per le città è sempre più urgente, quello della ripavimentazione, dell'incremento anche delle superfici verdi, delle alterature per questioni anche di temperature climatiche che abbiamo purtroppo subito anche in questi giorni torridi, e dall'altra con il fatto di non andare a penalizzare troppo la presenza di soste e di parcheggi. Lì ci sono una serie di soluzioni e di possibilità che consentono di conciliare questi due aspetti.
0: C'è una tempistica per questa, diciamo, rivoluzione viabilistica in virtù proprio di questo intervento del Ministero dell'Ambiente che porterà dei soldi importanti? Si parla di oltre 1 milione di euro, se non sbaglio, proprio per riqualificare dal punto di vista viabilistico tutta quella zona.
3: Sì, esattamente così. In termini generali, proprio per l'urgenza che i temi che sta seguendo la collega Ruzzini sulla transizione ecologica sono temi urgenti nell'agenda politica nazionale, questo consente anche di poter avere bandi e finanziamenti anche nazionali, europei anche, che investono giustamente su questo tema. Bergamo e la nostra amministrazione credo che li abbia sempre colti con un grande senso dell'opportunità e tempismo, e via Ghislandi è uno di questi. Ha di positivo il fatto che nel frattempo però si trovano anche delle soluzioni come l'assessorato alla mobilità viabilistiche, per esempio con la possibilità di aprire un nuovo parcheggio nell'area cosiddetta dell'ex centrale del latte di proprietà di A2A su via Codursi, che ha dato disponibilità a mettere a disposizione parte dell'area per trasferire i parcheggi che verranno probabilmente eliminati per far spazio appunto ad aiole e alberature su via Ghislandi, verranno reperiti a compensazione di quelli tolti.
0: Senta, invece le due aree industriali, partendo dalla Tastex e arrivando all'ex, quello che avrebbe dovuto essere il centro culturale islamico?
3: Quelle sono aree che l'avete riepilogato voi. Devo dare un po' una notizia aggiuntiva, che in realtà, siccome è una continua evoluzione che dipende dalla volontà delle privati, sulla Tastex è stato illustrato la possibilità di un progetto di rifunzionalizzazione e di riutilizzo. Siamo ovviamente molto cauti in questo momento, visto che era già stato presentato, come avete ricordato voi, circa un anno fa, un'altra proposta che poi non ha avuto seguito. Però insomma qualcosa si muove anche sull'area di San Fermo, che si affaccia su via Serassi, invece, che è stata al centro di quella vicenda giudiziaria. È stata acquistata dalla Omba attraverso un'asta pubblica, che si è visto appunto che è stata aggiudicata a questa importante realtà imprenditoriale presente in città, e che ha l'intenzione, ovviamente avendola acquistata attraverso l'asta, di poter poi ampliare la presenza di questa importante realtà industriale anche su questa area, consentendo, ecco, come si vede dalle immagini, di quantomeno di porre fine a una situazione di degrado che purtroppo accompagna inevitabilmente queste aree quando non sono oggetto di nuove funzioni o di nuovi progetti.
0: Allora incrociamo le dita e speriamo che presto appunto si possa cambiare volto anche dal punto di vista di quelle aree. Sarebbe davvero il completamento di un progetto che ridarebbe davvero una nuova luce a quella zona della città. Grazie a Francesco Valesini, come sempre, per questo intervento nel telegiornale. Buon lavoro e buona estate.
3: Grazie a voi.
0: Dopo i carabinieri e la polizia di Stato, si rafforza anche il corpo della polizia locale di Bergamo. Palazzo Frizzoni ha lanciato un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 agenti di polizia locale inquadrati nell'area degli istruttori. 2 dei posti disponibili sono prioritariamente riservati ai volontari delle forze armate. Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 14 agosto. Il nuovo concorso si inserisce nel percorso di rafforzamento dell'organico del corpo di polizia locale e consentirà di incrementare la presenza degli agenti sul territorio, le attività di prevenzione e controllo, il pronto intervento e i servizi dedicati alla sicurezza urbana e alla circolazione stradale. Via libera da parte della Giunta di Regione Lombardia la delibera che contiene la nuova ipotesi di accordo di programma per l'ampliamento e il potenziamento del comprensorio sciistico Presolana-Montepora. L'accordo prevede un incremento di capacità dei bacini per l'innevamento, la realizzazione di una pista bob, un nuovo tapirulan al rifugio Pian della Palu, un parco avventura, un adeguamento del percorso agrosilvopastorale, il parco dell'acqua, la nuova costruzione, ovvero la ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione di 6 edifici puntualmente individuati, opere tutte finalizzate ad incrementare l'offerta di servizi ai fruitori degli impianti e ai turisti, con una particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. L'arco temporale di realizzazione dell'accordo di programma va dal secondo semestre 2026 sino al 2030. Ed ora vi raccontiamo una storia lunga oltre 100 anni, 102 anni di Giuseppe Daldossi, fondatore della Wildam di Bergamo, un impegno nel sociale e tanta solidarietà.
2: Una vita densa attraversata dal trauma della guerra, dal timore per il domani e da tanti sacrifici, che sfocia oggi in un traguardo straordinario. Giuseppe Daldossi, per tutti semplicemente Pino, ha da poco festeggiato 102 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari, in particolare dal figlio Gianluigi, che lo accudisce quotidianamente ed è il primo custode della sua memoria.
4: Mi sono in un letto del fiume, con puntati tutti i fucili, in attesa poi di metterli sul carro merce, di portarli in Austria, in Germania, eccetera. Quindi quei giorni lì. Ricordiamoci che lui lì aveva 19 anni.
2: Un vero e proprio giovanotto centenario. Daldossi rappresenta una vera e propria istituzione per il quartiere Monterosso, di cui è stato l'anima per oltre mezzo secolo.
5: Tutte le varie peripezie della vita, tanti dolori anche e tante gioie nella famiglia, nella società, con gli amici a Monterosso, dappertutto. Ho trovato sempre dei grandi amici anche, naturalmente, che mi ha, durante la vita, mi ha seguito sempre, cercando anch'io di collaborare con il parroco, con gli amici, di collaborare a tutti per cercare di creare questa comunità vera e propria.
2: La sua è stata un'esistenza operosa e sfaccettata, segnata dal lavoro manuale in fabbrica, nella produzione di guanti nell'azienda Trussardi, alla Brembo e infine nelle Ferrovie dello Stato. Alla dimensione lavorativa si è affiancata una profonda testimonianza di fede e solidarietà concreta.
5: Il corpo e anche lo spirito, l'amicizia, la fede, quelle cose devono essere il principio, le idee che si hanno nella testa.
2: Colpito dalla malattia di due figli affetti da distrofia muscolare, Giuseppe non si è piegato al dolore, ma ne ha tratto la forza per diventare il fondatore della sezione bergamasca della WILM.
4: I ricordi sono quelli in cui il papà e la mamma, con la loro lambretta, cominciarono a girare tutta la provincia di Bergamo, giusto?
5: A trovare le varie famiglie
4: che avevano dei ragazzi con questa patologia.
2: Daldossi mantiene uno sguardo lucidissimo sul presente, segue costantemente i telegiornali, si informa sull'attualità e continua a vivere appieno ogni giornata.
5: A mezzogiorno un pranzo variato di varie cose, che certo continuo sempre a dire anche Gigi, fai poco, non mangiare, mangia, che non mangiare.
0: Ma lei guarda la televisione?
5: Sì, abbastanza, insomma.
4: Quando c'è l'Atalanta?
5: Quello senz'altro.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da spazi soleggiati in Lombardia, con solo qualche annuvolamento di passaggio, caldo in attenuazione con massime non oltre i 28-30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, situazione qui tranquilla con temperature massime intorno ai 26-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di giovedì, il contesto resterà in variato, sole ovunque protagonista, con temperature massime che raggiungeranno i 30-31 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, il contesto sarà in peggioramento soprattutto in vista del weekend, con l'arrivo di nuovi fenomeni anche a carattere di temporale, ma come sempre questa è una tendenza, per cui per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.

0: meglio, musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
1: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta. La vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.

0: Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: è morto schiacciato dal trattorino che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato col mezzo che stava utilizzando. L'incidente si è verificato probabilmente domenica, ma il ritrovamento del corpo solo nel primo pomeriggio di ieri. L'area nella quale si è consumata la tragedia si trova in una zona piuttosto impervia sopra Pontida, nel Monte Canto, in alta quota. Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella piazzola di proprietà dello stesso Losa, che di professione era pilota di elicotteri. Aveva lavorato a lungo in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente gli faceva visita e che ieri lo ha trovato ancora sotto il mezzo, ormai senza vita. Impossibile al momento del ritrovamento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zogno al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente agricolo. L'uomo potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve. Il mezzo sarebbe scivolato all'indietro portando con sé Losa, che non ha avuto scampo. Cambiamo argomento: mattinata di traffico intenso in centro città per via della chiusura del tratto di via Angelomai, compreso tra via Madonna della Neve e via Casalino. Stop al traffico per l'installazione di una gru necessaria per la rimozione di un'antenna dal tetto di un condominio. Il tratto di via Mai resterà chiuso fino a domani. La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale proprio per agevolare la circolazione. Le vetture della linea 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e dirette in stazione, spiega TB in una nota, aggiunte in via Angelomai, percorreranno via Madonna della Neve, via Camozzi, via Le Papa Giovanni, via Bono, stazione Autolinee, e riprenderanno il percorso normale. PFAS oltre i limiti, allerta in 4 comuni della Bergamasca.
2: I nuovi e più severi limiti di legge sulla qualità dell'acqua potabile mettono sotto pressione la gestione idrica della provincia di Bergamo. I controlli di Uniacque hanno evidenziato la presenza di sostanze chimiche industriali impermeabilizzanti, PFAS, oltre le soglie consentite nei territori di Credaro, Brembate Sopra, Castelli Caleppio e Cologno al Serio, riaccendendo l'attenzione sulla necessità di proteggere le risorse idriche locali.
3: Siamo stati convocati in 3 comuni dalla nostra società Uniacque, che ci ha appunto avvertito di una ipotetica, di una possibile problematica che può sorgere da 2 motivazioni. Una sono le norme restrittive che sono entrate in vigore proprio il 13 di luglio, il giorno in cui noi siamo stati convocati. E il secondo è la mancanza di precipitazioni. Quindi la concentrazione di quei PFAS di cui si parla potrebbe essere aumentata anche a seguito sicuramente per la mancanza di precipitazioni.
2: Il problema si inserisce in un quadro di controlli continui anche da parte di ATS. Nel corso del 2024 sono stati prelevati 1000 campioni di acqua per verificare 16.000 parametri tra batteri e chimica di base, registrando 46 casi fuori norma, pari al 4,6%. Su 400 test specifici dedicati a pesticidi e solventi si è rilevata una sola anomalia. Nel 2025 i dati sono parziali, mostrano 7 valori oltre i limiti su 370 campioni e nessuna irregolarità nei test su solventi e prodotti agricoli, a fronte di verifiche quotidiane che monitorano la purezza, l'acidità e i sali minerali presenti nei rubinetti. Per affrontare la situazione nei 4 comuni coinvolti sono stati avviati incontri operativi tra la società idrica, i sindaci e le autorità sanitarie locali. Il piano prevede nuovi prelievi per verificare lo stato della falda. Se i superamenti saranno confermati, si dovrà limitare l'uso dell'acqua potabile e distribuire scorte d'emergenza tramite autobotti e sacchetti sigillati.
3: Io ho emesso un'ordinanza per l'utilizzo più limitato dell'acqua, che sarà consentita in determinati orari anche per gli orti, per le esigenze non alimentari, ma che dobbiamo porre attenzione al consumo.
1: La zona di Borgo Palazzo, tra via Ghislandi e via San Fermo, verso un cambio di volto e di mobilità, ma resta il nodo degli edifici ancora senza un chiaro destino.
2: Tra la spinta all'innovazione verde e le vecchie ferite dell'urbanistica locale, l'asse tra via Ghislandi e via San Fermo si prepara a cambiare volto, non senza qualche incognita. Da una parte c'è il nuovo piano di riqualificazione avanzato dal comune di Bergamo con fondi ministeriali, puntando a trasformare il tratto tra via San Fermo e via Noli in una vera e propria promenade ecologica. Il progetto prevede una carreggiata ristretta a doppio senso per moderare il traffico, un nuovo percorso ciclopedonale, 50 nuovi alberi, oltre 1.400 metri quadrati di pavimentazioni drenanti e un'illuminazione a LED con sensori intelligenti. I parcheggi attuali spariranno dalla via per essere riposizionati nelle vicinanze. Dall'altra parte della strada però il futuro del quartiere deve ancora fare i conti con due importanti nodi irrisolti. Resta del tutto congelata la partita dell'ex Tastex. Dopo un primo interesse manifestato ai proprietari dell'azienda, l'attesa del parere del comune e la successiva richiesta di integrazioni da parte di Palazzo Frizzoni, sulla trattativa è calato il silenzio. Poco distante, sull'area di via San Fermo, al centro per anni di un lungo contenzioso giudiziario per la controversa realizzazione del centro culturale islamico con fondi del Qatar, non ci sono novità all'orizzonte. Il lotto finora è utilizzato solo in parte da un'azienda vicina di via Serassi, mentre il blocco decadente resta immobile al suo posto. Per Borgo Palazzo la sfida è appena iniziata. La rigenerazione parte dal verde, ma il rilancio completo dipenderà da quanto accadrà sui terreni ancora in attesa di un destino.
1: Dopo i carabinieri e la polizia di Stato si rafforza anche il corpo della polizia locale di Bergamo. Palazzo Frizzoni ha lanciato un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 agenti di polizia locale inquadrati nell'area degli istruttori. 2 dei posti disponibili sono prioritariamente riservati ai volontari delle forze armate. Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 14 agosto. Il nuovo concorso si inserisce nel percorso di rafforzamento dell'organico del corpo di polizia locale e consentirà di incrementare la presenza degli agenti sul territorio, le attività di prevenzione e controllo, il pronto intervento e i servizi dedicati alla sicurezza urbana e alla circolazione stradale. Via libera da parte della Giunta di Regione Lombardia la delibera che contiene la nuova ipotesi di accordo di programma per l'ampliamento e il potenziamento del comprensorio sciistico Presolana-Montepora. L'accordo prevede un incremento di capacità dei bacini per l'innevamento, la realizzazione di una pista e di una pista bob, un nuovo tapirulan al rifugio Pian della Palu, un parco avventura, un adeguamento del percorso agrosilvopastorale, il parco dell'acqua, la nuova costruzione, ovvero la ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione di 6 edifici puntualmente individuati, opere tutte finalizzate ad incrementare l'offerta di servizi ai fruitori degli impianti e ai turisti, con una particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. L'arco temporale di realizzazione dell'accordo di programma va dal secondo semestre 2026 sino al 2030. Ed ora vi raccontiamo una storia lunga oltre 100 anni, 102 anni di Giuseppe Daldossi, fondatore della UILDM di Bergamo, un impegno nel sociale e tanta solidarietà.
2: Una vita densa attraversata dal trauma della guerra, dal timore per il domani e da tanti sacrifici che sfocia oggi in un traguardo straordinario. Giuseppe Daldossi, per tutti semplicemente Pino, ha da poco festeggiato 102 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari, in particolare dal figlio Gianluigi, che lo accudisce quotidianamente ed è il primo custode della sua memoria.
4: Mi trovo in un letto del fiume, compuntati tutti i fucili, in attesa poi di metterli sul carro merce e di portarli in Austria, in Germania, eccetera. Quindi quei giorni lì. Ricordiamoci che lui lì aveva 19 anni.
2: Un vero e proprio giovanotto centenario. Daldossi rappresenta una vera e propria istituzione per il quartiere Monterosso, di cui è stato l'anima per oltre mezzo secolo.
5: Tutte le varie peripezie della vita, tanti dolori anche, e tante gioie nella famiglia, nella società, con gli amici a Monterosso, dappertutto ho trovato sempre dei grandi amici, anche naturalmente, che durante la vita mi ha seguito sempre, cercando anch'io di collaborare con il parroco, con gli amici, di collaborare a tutti per cercare di creare questa comunità vera e propria.
2: La sua è stata un'esistenza operosa e sfaccettata, segnata dal lavoro manuale in fabbrica, nella produzione di guanti nell'azienda Trussardi, alla Brembo e infine nelle Ferrovie dello Stato. Alla dimensione lavorativa si è affiancata una profonda testimonianza di fede e solidarietà concreta.
5: Il corpo e anche lo spirito, l'amicizia, la fede, quelle cose devono essere il principio, le idee che si hanno nella testa.
2: Colpito dalla malattia di due figli affetti da distrofia muscolare, Giuseppe non si è piegato al dolore, ma ne ha tratto la forza per diventare il fondatore della sezione bergamasca della WILM.
4: I ricordi sono quelli in cui il papà e la mamma, con la loro lambretta, cominciarono a girare tutta la provincia di Bergamo, giusto?
5: A trovare famiglie.
4: A trovare le varie famiglie che avevano dei ragazzi con questa patologia.
2: Dal Dossi mantiene uno sguardo lucidissimo sul presente. Segue costantemente i telegiornali, si informa sull'attualità e continua a vivere appieno ogni giornata.
5: A mezzogiorno un pranzo variato di varie cose. Che certo continuo sempre a dire anche Gigi, fai poco, non mangiare, mangia, per non mangiare.
1: Ma lei guarda la televisione?
5: Sì, abbastanza insomma.
4: Quando c'è l'Atalanta?
5: Quello senz'altro.
2: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da spazi soleggiati in Lombardia con solo qualche annuvolamento di passaggio, caldo in attenuazione con massime non oltre i 28-30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, situazione qui tranquilla con temperature massime intorno ai 26-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di giovedì il contesto resterà in variato, sole ovunque protagonista con temperature massime che raggiungeranno i 30-31 gradi. Infine per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, il contesto sarà in peggioramento soprattutto in vista del weekend con l'arrivo di nuovi fenomeni anche a carattere di temporale, ma come sempre questa è una tendenza per cui per dettagli ce l'ha di Trebi Meteo.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot era Bergamo TG.
7: Lo sapete che la salute
0: in collaborazione
7: si
0: con la redazione
7: anche con
0: di Bergamo
7: un buon
0: TV.
7: Sonno, con un buon
0: Radio Alta. Tutta per Bergamo.

0: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con tutta Atalanta News in questa giornata per in questo martedì 21 luglio 2026 per parlare dei colori nero-azzurri, fare un po' il punto della situazione per quest'oggi. In collegamento con noi c'è Cesare Malnati, bentrovato Cesare.
1: Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
0: E auguri in ritardo per i tre quarti di secolo.
1: Tre quarti di secolo, appunto. Ma non sbandieriamolo troppo, se no mi mandano in pensione.
0: Va bene, giusto, corretto. Allora, l'Atalanta, parliamo un po' di questo precampionato della squadra nero-azzurra, la prima amichevole vinta 2-1 contro l'Atalanta Under 23 a Clusone. Si fa sul serio, diciamo, a partire da domani alle 20 con la seconda amichevole che sarà contro il Mantova, squadra di Serie B allenata dall'ex tecnico dell'Under 23 nero-azzurra Modesto e nella quale gioca anche il nipote di Ivan Ruggeri, Tommaso Maggioni. Insomma, qualche curiosità c'è, però la curiosità principale, Cesare, è legata insomma ai miglioramenti che potrebbe mettere in mostra questa Atalanta col passare dei giorni.
1: Sì, anche perché questo mi sembra un test di gran lunga più attendibile rispetto a quello dell'altro giorno a Clusone, non perché l'avversario, cioè l'Under 23, sia sottovalutabile, ma perché eravamo proprio veramente ai primissimi giorni e si notava, io ho visto qualche ripresa televisiva, si notava un pochino nei giocatori delle gambe veramente molto imballate. Invece la prossima partita potrebbe registrare qualche test un po' più attendibile, anche perché l'avversario è un avversario tutt'altro da sottovalutare, è un avversario che fra l'altro debutterà il 16 di agosto all'Olimpico contro la Lazio e è una squadra che ha fatto molto bene nella fase discendente del campionato scorso in Serie B, molto bene, veramente molto bene, da quando l'ha presa Modesto che era in zona retrocessione quasi quasi stava raggiungendo i playoff, quindi io credo che sarà un test attendibile. Mi pare che lo dati che viene dato sul canale YouTube, no?
0: Sì, verrà, perché... ci sarà la diretta YouTube sul canale dell'Atalanta, quindi alle 20 da Zingonia e poi ci sarà la replica, anzi ci sarà la differita, ecco, su Bergamo TV giovedì alle 22:15 della telecronaca quindi, integrale della gara.
1: Ecco, potrà essere interessante di vederla perché potrebbe dare qualche prima indicazione.
0: E poi vedremo se ci sarà un'altra amichevole settimanale oppure si andrà direttamente ai due test internazionali contro Feyenoord e Schalke 04 nel mese di agosto. Ma
1: sentivo parlare dell'Arezzo,
0: sì,
1: che è in ritiro a Rovetta,
0: sì,
1: e che prima di incontrare il Napoli a Di Maro potrebbe fare un'uscita proprio contro l'Atalanta. Del resto mi sembra che sono liberi circa una decina di giorni, no? Dal 22 luglio al 2-3 agosto.
0: Esatto, in questo momento sì, quindi... il planning è quello che ricordi tu. Giustamente l'Arezzo è in ritiro precampionato a Rovetta, disputerà anche un paio di amichevoli a Clusone, quindi dove si è disputata la partita contro l'Under 23 contro l'Albino Leffe, la Folgore Caratese, per cui per chi ci seguisse dall'Alta Valseriana e volesse dare un'occhiata, ecco, insomma l'Arezzo fino al 30 di luglio sarà tra Rovetta e Clusone, ripeto, Rovetta per gli allenamenti, Clusone per queste due amichevoli.
1: È una squadra neopromossa in Serie B condotta dal tecnico Bucchi, che aveva fatto il centravanti fino a una decina d'anni fa, se lo ricorderanno, mi pare nel Perugia, queste squadre. È una squadra che può essere anche quella interessante come test, può essere interessante.
0: Una brutta notizia invece, un lutto in casa Atalanta, proprio arrivato questa mattina, è la scomparsa del papà di Maurizio Sarri, Amerigo. C'è una nota del club nero-azzurro proprio sul sito internet, con le condoglianze proprio al nuovo allenatore nero-azzurro per la perdita del papà, che tra l'altro è stato anche, viveva nell'Aretino, a proposito di Arezzo, aveva 97 anni ed era stato anche un campione di ciclismo, perché aveva conquistato oltre 50 successi tra i dilettanti, aveva una grande amicizia con Gino Bartali e quindi insomma era molto conosciuto proprio per questo passato da ciclista, con due convocazioni anche in nazionale, ripeto, aveva 97 anni Amerigo Sarri, papà di Maurizio. e questo insomma è quello che purtroppo lista a lutto questa giornata per quel che riguarda i colori nero-azzurri. Come detto, è iniziata la terza settimana di preparazione. Cesare Malnati sul mercato, alla fine però siamo fermi più o meno agli stessi nomi. La trattativa per Alaibegovic che non viene chiusa, anzi c'è probabilmente l'inserimento del Chelsea. Contemporaneamente questo ferma l'uscita di Maldini, che al quale sono interessate Cagliari e Sassuolo in particolare.
1: Sì, però non possiamo tacere che si tratta nei fatti di una sorta di immobilismo, ed è un immobilismo che ha delle attenuanti, ha un po' le attenuanti generiche che nei processi si attribuiscono considerando la riduzione di un terzo della pena, però resta la problematica, in quanto parliamo di una squadra che è arrivata settima l'anno scorso, a 10 punti dal sesto posto, una squadra che ha in programma dichiaratamente di recuperare almeno una posizione, e quindi qualche innesto di personalità per rinforzare la rosa, l'organico, sembrerebbe logico. Le attenuanti riguardano il fatto che la vicenda Ederson, conclusasi molto favorevolmente per la società, potrebbe avere un po' modificato i piani e le priorità delle entrate, e poi anche il fatto che tutti sanno come il mercato, soprattutto per quel che riguarda gli inglesi, si sblocca poi fra 8-10 giorni, quando gli allenatori di quelle squadre saranno costretti a mettere fuori rosa i giocatori in abbondanza che moltissime squadre inglesi hanno, e allora i prezzi potrebbero diminuire. Però ripeto, siamo nel campo delle attenuanti generiche. Secondo me, io penso che questa squadra in ogni caso abbia bisogno prima di tutto di un attaccante che sappia fare l'uno contro uno e offrire al centravanti la superiorità numerica, anche a costo del sacrificio di uno o due dei trequartisti che ci sono, che sono veramente piuttosto numerosi. E poi mi sembra anche che centrocampo un giocatore di personalità sarebbe utile, e anche il centrale difensivo che ancora Sarri mi sembra che stia cercando lodevolmente, perché è vero che numericamente dietro sono in tanti e che potrebbero anche esserci giocatori che Sarri considera utili, però sai, si tratta sempre di adattarli questi giocatori, perché finora è tutta gente che ha preso come punto di riferimento l'uomo, mentre sappiamo che con Sarri il punto di riferimento diventa lo spazio, quindi tutti questi giocatori devono un pochino cambiare testa, cambiare il loro concetto.
0: Parlavamo giustamente, poi arriviamo anche al tema del difensore che hai accennato. Sto sul centrocampo perché l'altro nome caldo con Alaibegovic, di questi nomi era stato quello di Yashari dello svizzero, però giustamente hai detto l'arrivo di Ederson potrebbe avere un po' raffreddato l'esigenza di avere un nuovo centrocampista. L'Atalanta sembrava insomma

0: fare una resa ottimale, in quanto questo giocatore ha fatto questo ruolo per poche partite nel Cagliari. Quindi io penso che se ci fosse la possibilità di portare a casa un'alternativa importante a Gaetano, sarebbe una buona cosa. Io resto che sono un giocatore, anche senza andare a fare un Cataldi, di questi giocatori che Sarri conosce bene, che giocatori che conoscono bene le richieste di Sarri, una cosa di questo tipo.
1: Ma invece Ricci lo vedresti come, sì, alternativa a Gaetano?
0: Sì, anche perché Ricci, ricordo perfettamente che era stata una richiesta continua di Sarri proprio l'anno scorso allo Tito, che naturalmente se n'è ben guardato, però era un giocatore che piaceva molto a Sarri, quindi vuol dire che l'aveva individuato come un giocatore delle caratteristiche giuste. Se forse Ricci è il giocatore che in questa situazione è quello che vedrei meglio.
1: Sembrano salire anche le quotazioni di riconferma per Bellanova, soprattutto in considerazione della difesa 4. Che ne pensi?
0: Sì, anche questa è tutta una cosa da provare. Bellanova fa parte di tutti quei giocatori della linea 4 dietro che Sarri ha necessità di provare. Bellanova potrebbe anche fare il caso. Ricordiamo che spesso, fra l'altro, la difesa 4 di Sarri spesso diventa un 3 e mezzo dietro, perché spesso abbiamo un esterno che sale e in corrispondenza c'è l'altro esterno che stringe. Quindi questi sono tutti meccanismi, tutti automatismi dei quali noi non possiamo assolutamente prevedere, perché sarà tutta farina del sacco di Sarri in base agli esperimenti che fa. Bellanova potrebbe anche andare bene, perché no? Ho visto però che ancora una volta non è stato accolto tanto bene dal pubblico, perché mi sembra che i commenti del pubblico sulla partita dell'altro giorno abbiano un pochino cassato soprattutto Bellanova e Maldini.
1: Per quel che riguarda l'Under 23 invece volevo chiederti se, per quello che hai visto, per quello che hai sentito, per quello che hai raccolto, secondo te c'è un altro giocatore o qualche altro giocatore che potrebbe essere pronto a rifare un po' la strada di Bernasconi, vale a dire tra il gruppetto che è stato aggregato in questo momento in prima squadra, per quello che hanno dimostrato l'anno scorso, lo stesso Levac che ha fatto subito questa doppietta comunque, che l'ha messo in luce nell'amichevole di Clusone, secondo te ci potrebbe essere qualche ragazzo nuovo che potrebbe rimanere attaccato al gruppo e su quale Sarri potrebbe anche pensare di puntare?
0: Ma guarda, io conosco poco l'Under 23, mi hanno parlato molto bene di un paio di giocatori, uno è Levac e l'altro è Stefanoni, che è un esterno, mi sembra, però io non li conosco. Ho visto gli highlights di Levac, l'ho visto fisicamente, mi sembra molto ben impostato, è uno che se mette su ancora un po' di chili come muscoli veramente può diventare fisicamente un giocatore importante. Ho visto che è stato impiegato al posto di Gaetano nel secondo tempo, quindi potrebbe darsi che Sara abbia un'idea di impostarlo come play basso. La doppietta che ha fatto certamente è comunque indice di una certa personalità, e anche il suo passato nelle giovanili della Roma, dove fra l'altro l'Atalanta vedo che continua
1: a pescare.
0: E quindi direi che questi due nomi potrebbero essere quelli giusti, però io, sai, sui giovani, ripeto, avendo a che fare con una squadra che deve migliorare la sua posizione in classifica, i giovani sono una bella sorpresa, ma niente di più.
1: E allora ti devo dare una delusione. In questo momento, forse magari perché abitudine di Cristiano Giuntolo, il nuovo direttore nerazzurro, muoversi comunque senza fare grandi annunci, nomi di difensori centrali in arrivo non ce ne sono. Dopo l'ipotesi Ghila, tutto si è un po' quietato da questo punto di vista, e tu avevi invocato più volte nella scorsa stagione l'arrivo di un difensore forte in più rispetto alla rosa attuale dei difensori.
0: Ma vedi, per esempio, io mi chiedo, dopo aver fatto fuoco e fiamme giustamente e logicamente per ingaggiare Ghila, come fai tu adesso a dire che non cerco più niente? Cioè, se serviva prima un centrale che avesse certe caratteristiche, penso che continui a servire anche adesso, a meno che Sarri non abbia trovato una pepita d'oro in questi giorni nel valutare i difensori a disposizione. Io credo che la situazione da questo lato non è cambiata, quindi mi sorprende questa dichiarazione, anche se la rispetto, perché indubbiamente loro stanno a Zingogna e vedono tutti i giorni, noi stiamo chiusi fuori e quindi dobbiamo soltanto

0: così per camminarci fra un'illazione e l'altra.
1: L'ultima battuta è proprio riguardo alla difesa. Comunque la grande novità di quest'anno sarà la difesa 4. Oggi l'apertura delle pagine sportive dell'Eco di Bergamo è dedicata proprio al fatto che la difesa 4 sia molto in voga a livello internazionale, anche se prendendo un po' le 8 big della prossima Serie A, probabilmente metà delle big giocheranno con i propri allenatori a 4, metà giocheranno a 3, e quindi si parla dei vari Gasperini, Allegri, Amorim per quel che riguarda il Milan, ma anche Chivu, per cui Inter, Napoli, Roma e Milan probabilmente giocheranno a 3 in difesa, Atalanta, Como, Juventus e Lazio probabilmente giocheranno a 4.
0: Ma io il ritorno alla difesa 4 non lo vedo male, direi che parlavo, guarda, proprio ieri con il mio vecchio amico Nando Orsi, l'ex portiere della Lazio, che invocava proprio questa cosa, dice ma è ora di tornare alla vecchia difesa 4 e di ridare ai giocatori il loro ruolo, il centravanti che fa il centravanti, l'ala che fa l'ala e va sul fondo, i terzini che fanno i terzini, insomma io non la vedo male questa cosa, direi che potrebbe essere un'innovazione, contro tutto ci rimette un po' al pari con la maggioranza delle squadre in Europa, perché quasi tutti giocano ormai con il 4-2-3-1, sta diventando un pochino una specie di regola, anche perché poi è un 4-2-3-1 che spesso è mascherato, perché tu mi insegni che uno dei tre che fanno il sottopunta si abbassano quando è necessario e quindi poi diventa in realtà un 4-3-3 mascherato, quindi poi non bisogna troppo innamorarsi dei numeri, e come ti dicevo prima anche la difesa 4 spesso è a 3,5 più che a 4, quindi bisogna poi interpretarli questi numeri.
1: L'ultima notizia che possiamo dare è che nel fine settimana dovrebbero rientrare a disposizione di Sarri i primi giocatori che hanno disputato il mondiale, che sono usciti per prima anzitempo con le loro nazionali, e quindi De Ron, Kossounou, Kolasinac e Pasalic sono attesi a Zingonia nei prossimi giorni, sono i primi che rientreranno, poi ci sono ancora Sulemana, Ederson e De Ketelaer, mentre Ian dovrà iniziare un lavoro personalizzato di recupero dall'infortunio e ne avrà fino a ottobre. Queste sono le ultime notizie, io ringrazio Cesare Malnati per essere stato con noi, per cui buona giornata e buona settimana Cesare.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E l'appuntamento con i nostri telespettatori è rinnovato a domani alla stessa ora come sempre qui su Bergamo TV. Buona giornata.

folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto!

0: Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
1: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
3: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: musica grande. Spot, spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
3: Alta Play Yesterday.

0: alta, la musica grande, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. La musica grande.

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È morto schiacciato dal trattorino che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato col mezzo che stava utilizzando. L'incidente si è verificato probabilmente domenica, ma il ritrovamento del corpo solo nel primo pomeriggio di ieri. L'area nella quale si è consumata la tragedia si trova in una zona piuttosto impervia sopra Pontida, nel Monte Canto, in alta quota. Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella piazzola di proprietà dello stesso Losa, che di professione era pilota di elicotteri, aveva lavorato a lungo in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente gli faceva visita e che ieri lo ha trovato ancora sotto il mezzo, ormai senza vita. Impossibile al momento del ritrovamento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zogno al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente agricolo. L'uomo potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve. Il mezzo sarebbe scivolato all'indietro portando con sé Losa, che non ha avuto scampo.

0: chiusura del tratto di via Angelo Mai, compreso tra via Madonna della Neve e via Casalino. Stop al traffico per l'installazione di una gru necessaria per la rimozione di un'antenna dal tetto di un condominio. Il tratto di via Mai resterà chiuso fino a domani. La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale proprio per agevolare la circolazione. Le vetture della linea 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e dirette in stazione, spiega TB in una nota, aggiunte in via Angelo Mai, percorreranno via Madonna della Neve, via Camozzi, viale Papa Giovanni, via Bono, stazione Autolinee, e riprenderanno il percorso normale. PFAS oltre i limiti, allerta in 4 comuni della Bergamasca.
1: I nuovi e più severi limiti di legge sulla qualità dell'acqua potabile mettono sotto pressione la gestione idrica della provincia di Bergamo. I controlli di Umiacque hanno evidenziato la presenza di sostanze chimiche industriali impermeabilizzanti, PFAS, oltre le soglie consentite nei territori di Credaro, Brembatesopra, Castelli Caleppio, Cologno al Serio, riaccendendo l'attenzione sulla necessità di proteggere le risorse idriche locali.
2: Siamo stati convocati in 3 comuni dalla nostra società Umiacque, che ci ha appunto avvertito di una ipotetica, di una possibile problematica che può sorgere da 2 motivazioni. Una, e sono le norme restrittive che sono entrate in vigore proprio il 13 di luglio, il giorno in cui noi siamo stati convocati. E il secondo è la mancanza di precipitazioni. Quindi la concentrazione di quei PFAS di cui si parla potrebbe essere aumentata anche a seguito sicuramente per la mancanza di precipitazioni.
1: Il problema si inserisce in un quadro di controlli continui anche da parte di ATS. Nel corso del 2024 sono stati prelevati 1000 campioni di acqua per verificare 16.000 parametri tra batteri e chimica di base, registrando 46 casi fuori norma, pari al 4,6%. Su 400 test specifici dedicati a pesticidi e solventi si è rilevata una sola anomalia. Nel 2025 i dati sono parziali, mostrano 7 valori oltre i limiti su 370 campioni e nessuna irregolarità nei test su solventi e prodotti agricoli, a fronte di verifiche quotidiane che monitorano la purezza, l'acidità e i sali minerali presenti nei rubinetti. Per affrontare la situazione nei 4 comuni coinvolti sono stati avviati incontri operativi tra la società idrica, i sindaci e le autorità sanitarie locali. Il piano prevede nuovi prelievi per verificare lo stato della falda. Se i superamenti saranno confermati, si dovrà limitare l'uso dell'acqua potabile e distribuire scorte d'emergenza tramite autobutti e sacchetti sigillati.
2: Io ho emesso un'ordinanza per l'utilizzo più limitato dell'acqua, che sarà consentita in determinati orari anche per gli orti, per le esigenze non alimentari, ma che dobbiamo porre attenzione al consumo.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
3: Spot, spot.
5: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che

0: il radiogiornale.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abd Naim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con agenti mettendo a ferro e fuoco il centro, decine i feriti tra i manifestanti e gli uomini della polizia. Intanto sono 6 le persone su cui la procura di Bologna attiva verifiche, i 2 agenti che sono intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. La guerra nel Golfo, le forze statunitensi lanciano attacchi contro l'Iran, centri di comando militare nel mirino, capacità navali e siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno intanto rivendicato invece di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi. E sono quasi 100 i militari americani che sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi e il bilancio diffuso dal Pentagono nell'ambito dello scontro in atto con l'Iran. Nuovo accorato appello per la pace, quello lanciato da Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva, l'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278, il numero dei feriti 16.740. Le autorità venezuelane non hanno fornito invece una stima del numero delle persone che restano ancora disperse. Il lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la Sette da Washington. Aveva 50 anni. Suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense aveva attaccato la premier Meloni. È tutto per questa edizione Flash.
2: Piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio Alta, la musica grande. Radio
6: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: alta, la musica grande. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria. Talk about.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È morto schiacciato dal trattorino che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato col mezzo che stava utilizzando. L'incidente si è verificato probabilmente domenica, ma il ritrovamento del corpo solo nel primo pomeriggio di ieri. L'area nella quale si è consumata la tragedia si trova in una zona piuttosto impervia sopra Pontida, nel Monte Canto, in alta quota. Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella piazzola di proprietà dello stesso Losa, che di professione era pilota di elicotteri. Aveva lavorato a lungo in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente gli faceva visita e che ieri lo ha trovato ancora sotto il mezzo, ormai senza vita. Impossibile al momento del ritrovamento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zogno al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente agricolo. L'uomo potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve. Il mezzo sarebbe scivolato all'indietro portando con sé Losa, che non ha avuto scampo. Cambiamo argomento. Mattinata di traffico intenso in centro città per via della chiusura del tratto di via Angelo Mai, compreso tra via Madonna della Neve e via Casalino. Stop al traffico per l'installazione di una gru necessaria per la rimozione di un'antenna dal tetto di un condominio. Il tratto di via Mai resterà chiuso fino a domani. La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale proprio per agevolare la circolazione. Le vetture della linea 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e di rette in stazione, spiega TB in una nota, aggiunte in via Angelo Mai, percorreranno via Madonna della Neve, via Camozzi, via Le Papa Giovanni, via Bono, stazione Autolinee, e riprenderanno il percorso normale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile, siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza, aggiunge la premier condannando le violenze durante la manifestazione di ieri sera a Bologna per Fakir, alla quale ha partecipato un gruppo di violenti protagonisti di una notte di devastazione. Decima notte di attacchi americani sull'Iran, colpita una base americana in Kuwait. I Pasdaran annunciano è stato distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il sito Axios, i mediatori iraniani stanno spingendo verso un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta la guerra totale. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista delle elezioni di medio termine di novembre, quanto riporta il Financial Times. La guerra in Ucraina, 3 persone sono morte, 3 sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastrutture a Odessa.

0: Essa è stato uno dei più pesanti raid sulla città ucraina, sul Mar Nero, e nel porto di Odessa sono state colpite 3 navi che consegnavano forniture militari alle truppe di Kiev. Un nuovo libro raccoglie i discorsi del Papa sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda: la pace è responsabilità di tutti.
1: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato. C'è bisogno della responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti, Leone, con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni, trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla vita, nella vita professionale e privata dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

0: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Abrembate Bagno sconti fino al 50%. A Abrembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play.
4: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: dire.
1: Spot, spot.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio Alta. La musica grande.

0: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Radio.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È morto schiacciato dal trattorino che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato col mezzo che stava utilizzando. L'incidente si è verificato probabilmente domenica, ma il ritrovamento del corpo solo nel primo pomeriggio di ieri. L'area nella quale si è consumata la tragedia si trova in una zona piuttosto impervia sopra Pontida, nel Monte Canto, in alta quota. Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella piazzola di proprietà dello stesso Losa, che di professione era pilota di elicotteri. Aveva lavorato a lungo in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente gli faceva visita e che ieri lo ha trovato ancora sotto il mezzo, ormai senza vita. Impossibile al momento del ritrovamento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zogno al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente agricolo. L'uomo potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve. Il mezzo sarebbe scivolato all'indietro portando con sé Losa, che non ha avuto scampo. Cambiamo argomento. Mattinata di traffico intenso in centro città per via della chiusura del tratto di via Angelo Mai, compreso tra via Madonna della Neve e via Casalino. Stop al traffico per l'installazione di una gru necessaria per la rimozione di un'antenna dal tetto di un condominio. Il tratto di via Mai resterà chiuso fino a domani. La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale proprio per agevolare la circolazione. Le vetture della linea 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e dirette in stazione, spiega TB in una nota, aggiunte in via Angelo Mai, percorreranno via Madonna della Neve, via Camuzzi, via Le Papa Giovanni, via Bono, stazione Autolinee, e riprenderanno il percorso normale. PFAS oltre i limiti, allerta in 4 comuni della Bergamasca.
2: I nuovi e più severi limiti di legge sulla qualità dell'acqua potabile mettono sotto pressione la gestione idrica della provincia di Bergamo. I controlli di Uniacque hanno evidenziato la presenza di sostanze chimiche industriali impermeabilizzanti, PFAS, oltre le soglie consentite nei territori di Credaro, Brembatesopra, Castelli Caleppio, Cologno al Serio, riaccendendo l'attenzione sulla necessità di proteggere le risorse idriche locali.
3: Siamo stati convocati in 3 comuni dalla nostra società Uniacque, che ci ha appunto avvertito di una ipotetica, di una possibile problematica che può sorgere da 2 motivazioni. Una sono le norme restrittive che sono entrate in vigore proprio il 13 di luglio, il giorno in cui noi siamo stati convocati. E il secondo è la mancanza di precipitazioni. Quindi la concentrazione di quei PFAS di cui si parla potrebbe essere aumentata anche a seguito sicuramente per la mancanza di precipitazioni.
2: Il problema si inserisce in un quadro di controlli continui anche da parte di ATS. Nel corso del 2024 sono stati prelevati 1000 campioni di acqua per verificare 16.000 parametri tra batteri e chimica di base, registrando 46 casi fuori norma, pari al 4,6%. Su 400 test specifici dedicati a pesticidi e solventi si è rilevata una sola anomalia. Nel 2025 i dati sono parziali, mostrano 7 valori oltre i limiti su 370 campioni e nessuna irregolarità nei test su solventi e prodotti agricoli, a fronte di verifiche quotidiane che monitorano la purezza, l'acidità e i sali minerali presenti nei rubinetti. Per affrontare la situazione nei 4 comuni coinvolti sono stati avviati incontri operativi tra la società idrica, i sindaci e le autorità sanitarie locali. Il piano prevede nuovi prelievi per verificare lo stato della falda. Se i superamenti saranno confermati, si dovrà limitare l'uso dell'acqua potabile e distribuire scorte d'emergenza tramite autobutti e sacchetti sigillati.
3: Io ho emesso un'ordinanza per l'utilizzo più limitato dell'acqua, che sarà consentita in determinati orari anche per gli orti, per le esigenze non alimentari, ma che dobbiamo porre attenzione al consumo.
0: Era Radio Alta GR Flash. e in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
7: Radio Alta.
8: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.

0: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con tutta Atalanta News in questa giornata, in questo martedì 21 luglio 2026, per parlare dei colori nero-azzurri, fare un po' il punto della situazione per quest'oggi. In collegamento con noi c'è Cesare Malnati, bentrovato Cesare.
1: Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
0: E auguri in ritardo per i tre quarti di secolo.
1: Tre quarti di secolo, appunto. Ma non sbandieriamolo troppo, se no mi mandano in pensione.
0: Va bene, giusto, corretto. Allora, l'Atalanta, parliamo un po' di questo precampionato della squadra nero-azzurra, la prima amichevole vinta 2-1 contro l'Atalanta Under 23 a Clusone. Si fa sul serio, diciamo, a partire da domani alle 20 con la seconda amichevole, che sarà contro il Mantova, squadra di Serie B allenata dall'ex tecnico dell'Under 23 nero-azzurra Modesto, e nella quale gioca anche il nipote di Ivan Ruggeri, Tommaso Maggioni. Insomma, qualche curiosità c'è, però la curiosità principale, Cesare, è legata, insomma, ai miglioramenti che potrebbe mettere in mostra questa Atalanta col passare dei giorni.
1: Sì, anche perché questo mi sembra un test di gran lunga più attendibile rispetto a quello dell'altro giorno a Clusone, non perché l'avversario, cioè l'Under 23, sia sottovalutabile, ma perché eravamo proprio veramente ai primissimi giorni e si notava, io ho visto qualche ripresa televisiva, si notava un pochino nei giocatori delle gambe veramente molto imballate. Invece la prossima partita potrebbe registrare qualche test un po' più attendibile, anche perché l'avversario è un avversario tutt'altro da sottovalutare, è un avversario che fra l'altro debutterà il 16 di agosto all'Olimpico contro la Lazio, e è una squadra che ha fatto molto bene nella fase discendente del campionato scorso in Serie B, molto bene, veramente molto bene, da quando l'ha presa Modesto che era in zona retrocessione quasi quasi stava raggiungendo i playoff, quindi io credo che sarà un test attendibile. Mi pare che lo dati che viene dato sul canale YouTube, no?
0: Sì, ci sarà la diretta YouTube sul canale dell'Atalanta, quindi alle 20 da Zingonia, e poi ci sarà la replica, anzi ci sarà la differita, ecco, su Bergamo TV giovedì alle 22:15 della telecronaca integrale della gara.
1: Ecco, potrà essere interessante di vederla, perché potrebbe dare qualche prima indicazione.
0: E poi vedremo se ci sarà un'altra amichevole settimanale, oppure si andrà direttamente ai due test internazionali contro Feyenoord e Schalke 04 nel mese di agosto. Ma
1: sentivo parlare dell'Arezzo, sì, che è in ritiro a Rovetta, sì, e che prima di incontrare il Napoli a Di Maro potrebbe fare un'uscita proprio contro l'Atalanta. Del resto mi sembra che sono liberi circa una decina di giorni, no? Dal 22 luglio al 2-3 agosto.
0: Esatto, in questo momento sì, quindi il planning è quello che ricordi tu. Giustamente l'Arezzo è in ritiro precampionato a Rovetta, disputerà anche un paio di amichevoli a Clusone, quindi dove si è disputata la partita contro l'Under 23 contro l'Albino Leffe e la Folgore Caratese, per cui per chi ci seguisse dall'Alta Valseriana e volesse dare un'occhiata, ecco, insomma, l'Arezzo fino al 30 di luglio sarà tra Rovetta e Clusone, ripeto, Rovetta per gli allenamenti, Clusone per queste due amichevoli.
1: È una squadra neopromossa in Serie B, condotta dal tecnico Bucchi, che aveva fatto il centravanti fino a una decina d'anni fa, se lo ricorderanno, mi pare nel Perugia, queste squadre. È una squadra che può essere anche quella interessante come test, può essere interessante.
0: Una brutta notizia invece, un lutto in casa Atalanta, proprio arrivato questa mattina, è la scomparsa del papà di Maurizio Sarri, Amerigo. C'è una nota del club nero-azzurro proprio sul sito internet, con le condoglianze proprio al nuovo allenatore nero-azzurro per la perdita del papà, che tra l'altro è stato anche, viveva nell'Aretino, a proposito di Arezzo, aveva 97 anni ed era stato anche un campione di ciclismo, perché aveva conquistato oltre 50 successi tra i dilettanti, aveva una grande amicizia con Gino Bartali e quindi insomma era molto conosciuto proprio per questo passato da ciclista, con due convocazioni anche in nazionale, ripeto, aveva 97 anni Amerigo Sarri, papà di Maurizio. E questo, insomma, è quello che purtroppo lista a lutto questa giornata per quel che riguarda i colori nero-azzurri. Come detto, è iniziata la terza settimana di preparazione. Cesare Malnati sul mercato, alla fine però siamo fermi più o meno agli stessi nomi. La trattativa per Alaibegovic che non viene chiusa, anzi c'è probabilmente l'inserimento del Chelsea. Contemporaneamente questo ferma l'uscita di Maldini, che al quale sono interessate Cagliari e Sassuolo in particolare.
1: Sì, però non possiamo tacere che si tratta nei fatti di una sorta di immobilismo, ed è un immobilismo che ha delle attenuanti, ha un po' le attenuanti generiche che nei processi si attribuiscono considerando la riduzione di un terzo della pena, però resta la problematica, in quanto parliamo di una squadra che è arrivata settima l'anno scorso, a 10 punti dal sesto posto, una squadra che ha in programma dichiaratamente di recuperare almeno una posizione, e quindi qualche innesto di personalità per rinforzare la rosa, l'organico, sembrerebbe logico. Le attenuanti riguardano il fatto che la vicenda Ederson, conclusasi molto favorevolmente per la società, potrebbe avere un po' modificato i piani e le priorità delle entrate. E poi anche il fatto che tutti sanno come il mercato, soprattutto per quel che riguarda gli inglesi, si sblocca poi fra 8-10 giorni, quando gli allenatori di quelle squadre saranno costretti a mettere fuori rosa i giocatori in abbondanza che moltissime squadre inglesi hanno, e allora i prezzi potrebbero diminuire. Però ripeto, siamo nel campo delle attenuanti generiche, che secondo me, io penso che questa squadra in ogni caso abbia bisogno prima di tutto di un attaccante che sappia fare l'uno contro uno e offrire al centravanti la superiorità numerica, anche a costo del sacrificio di uno o due dei trequartisti che ci sono, che sono veramente piuttosto numerosi. E poi mi sembra anche che a centrocampo un giocatore di personalità sarebbe utile, e anche che il centrale difensivo, che ancora Sarri mi sembra che stia cercando lodevolmente, perché è vero che numericamente dietro sono in tanti e che potrebbero anche esserci giocatori che Sarri considera utili, però sai, si tratta sempre di adattarli questi giocatori, perché finora è tutta gente che ha preso come punto di riferimento l'uomo, mentre sappiamo che con Sarri il punto di riferimento diventa lo spazio, quindi tutti questi giocatori devono un pochino cambiare testa, cambiare il loro concetto.
0: Parlavamo giustamente, poi arriviamo anche al tema del difensore che hai accennato. Sto sul centrocampo perché l'altro nome caldo con Alaibegovic, di questi nomi era stato quello di Yashari dello svizzero, però giustamente hai detto l'arrivo di Ederson potrebbe avere un po' raffreddato l'esigenza di avere un nuovo centrocampista. L'Atalanta sembrava insomma interessata agli esuberi, definiamoli così, del Milan: Yashari, Ricci, forse Loftus-Cheek. In questo senso potrebbe esserci una spinta dalla conferma per un'altra stagione di Modric, che è praticamente ufficiale in casa rossonera.
1: Sì, soprattutto direi che Ederson potrebbe anche per quasi eliminare la ricerca dell'interno. Resta il problema del play basso, che è un pochino il fulcro del gioco di Sarri, che in questo momento è affidato al solo Gaetano, del quale io non mi sento di assicurare una resa ottimale, in quanto questo giocatore ha fatto questo ruolo per poche partite nel Cagliari. Quindi io penso che se ci fosse la possibilità di portare a casa un'alternativa importante a Gaetano sarebbe una buona cosa. Io resto che sono un giocatore, anche senza andare, anche un Cataldi, di questi giocatori che Sarri conosce bene, che giocatori che conoscono bene le richieste di Sarri, una cosa di questo tipo.
0: Ma invece Ricci lo vedresti come alternativa a Gaetano?
1: Sì, anche perché Ricci, ricordo perfettamente che era stata una richiesta continua di Sarri proprio l'anno scorso allo Tito, che naturalmente se n'è ben guardato, però era un giocatore che piaceva molto a Sarri, quindi vuol dire che l'aveva individuato come un giocatore delle caratteristiche giuste. Sì, forse Ricci è il giocatore che in questa situazione è quello che vedrei meglio.
0: Sembrano salire anche le quotazioni di riconferma per Bellanova, soprattutto in considerazione della difesa a 4. Che ne pensi?
1: Sì, anche questa è tutta una cosa da provare. Bellanova fa parte di tutti quei giocatori della linea 4 dietro che Sarri ha necessità di provare. Bellanova potrebbe anche fare il caso. Ricordiamo che spesso, fra l'altro, la difesa 4 di Sarri spesso diventa un 3,5 dietro, perché spesso abbiamo un esterno che sale e in corrispondenza c'è l'altro esterno che stringe. Quindi questi sono tutti meccanismi, tutti automatismi dei quali noi non possiamo assolutamente prevedere, perché sarà tutta farina del sacco di Sarri in base agli esperimenti che fa. Bellanova potrebbe anche andare bene, perché no? Ho visto però che ancora una volta non è stato accolto tanto bene dal pubblico, perché mi sembra che i commenti del pubblico sulla partita dell'altro giorno abbiano un pochino cassato soprattutto Bellanova e Maldini.
0: Per quel che riguarda l'Under 23 invece volevo chiederti se, per quello che hai visto, per quello che hai sentito, per quello che hai raccolto, secondo te c'è un altro giocatore o qualche altro giocatore che potrebbe essere pronto a rifare un po' la strada di Bernasconi, vale a dire tra il gruppetto che è stato aggregato in questo momento in prima squadra per quello che hanno dimostrato l'anno scorso, lo stesso Levac che ha fatto subito questa doppietta comunque che l'ha messo in luce nell'amichevole di Clusone, secondo te ci potrebbe essere qualche ragazzo nuovo che potrebbe rimanere attaccato al gruppo e su quale Sarri potrebbe anche pensare di puntare?
1: Ma guarda, io conosco poco l'Under 23, mi hanno parlato molto bene di un paio di giocatori, uno è Leva che l'altro è Stefanoni, che è un esterno mi sembra, però io non li conosco. Ho visto gli highlights di Leva, che insomma, l'ho visto fisicamente, mi sembra molto ben impostato, è uno che se mette su ancora un po' di chili come muscoli veramente può diventare fisicamente un giocatore importante. Ho visto che è stato impiegato al posto di Gaetano nel secondo tempo, quindi potrebbe darsi che Sara abbia un'idea di impostarlo come play basso. La doppietta che ha fatto certamente è comunque indice di una certa personalità e anche il suo passato nelle giovanili della Roma, dove fra l'altro l'Atalanta vedo che continua
0: a pescare.
1: E quindi direi che questi due nomi potrebbero essere quelli giusti, però io, sai, sui giovani ripeto, avendo a che fare con una squadra che deve migliorare la sua posizione in classifica, i giovani sono una bella sorpresa, ma niente di più.
0: E allora ti devo dare una delusione. In questo momento, forse magari perché è abitudine di Cristiano Giuntolo, il nuovo direttore nerazzurro, muoversi comunque senza fare grandi annunci, nomi di difensori centrali in arrivo non ce ne sono dopo l'ipotesi Ghila. Tutto si è un po' quietato da questo punto di vista e tu avevi invocato più volte nella scorsa stagione l'arrivo di un difensore forte in più rispetto alla rosa attuale dei difensori.
1: Ma vedi, per esempio, io mi chiedo, dopo aver fatto fuoco e fiamme giustamente e logicamente per ingaggiare Ghila, come fai tu adesso a dire che non cerco più niente? Cioè, se serviva prima un centrale che avesse certe caratteristiche, penso che continui a servire anche adesso, a meno che Sarri non abbia trovato una pepita d'oro in questi giorni nel valutare i difensori a disposizione. Io credo che la situazione da questo lato non è cambiata, quindi mi sorprende questa dichiarazione, anche se la rispetto, perché indubbiamente loro stanno a Zingogna e vedono tutti i giorni, noi siamo chiusi fuori e quindi dobbiamo soltanto così barcamenarci fra un'illazione e l'altra.
0: L'ultima battuta è proprio riguardo alla difesa, comunque la grande novità di quest'anno sarà la difesa 4, oggi l'apertura delle pagine sportive dell'Eco di Bergamo è dedicata proprio al fatto che la difesa 4 sia molto in voga a livello internazionale, anche se prendendo un po' le 8 big della prossima Serie A, probabilmente metà giocherà, metà delle big giocheranno con i propri allenatori a 4, metà giocheranno a 3, e quindi si parla dei vari Gasperini, Allegri, Amorim per quel che riguarda il Milan, ma anche Chivu, per cui Inter, Napoli, Roma e Milan probabilmente giocheranno a 3 in difesa, Atalanta, Como, Juventus e Lazio probabilmente giocheranno a 4.
1: Ma io il ritorno alla difesa 4 non lo vedo male, direi che parlavo, guarda, proprio ieri con il mio vecchio amico Nando Orsi, l'ex portiere della Lazio, che invocava proprio questa cosa, dice ma è ora di tornare alla vecchia difesa 4 e di ridare ai giocatori il loro ruolo, il centravanti che fa il centravanti, l'ala che fa l'ala sul fondo, i terzini che fanno i terzini, insomma io non la vedo male questa cosa, direi che potrebbe essere un'innovazione, contro tutto ci rimette un po' al pari con la maggioranza delle squadre in Europa, perché quasi tutti giocano ormai con il 4-2-3-1, sta diventando un pochino una specie di regola, anche perché poi un 4-2-3-1 che spesso è mascherato, perché tu mi insegni che uno dei tre che fanno il sottopunta si abbassano quando è necessario e quindi poi diventa in realtà un 4-3-3 mascherato, quindi poi non bisogna troppo innamorarsi dei numeri, e come ti dicevo prima anche la difesa a 4 spesso è a 3,5 più che a 4, quindi bisogna poi interpretarli questi numeri.
0: L'ultima notizia che possiamo dare è che nel fine settimana dovrebbero rientrare a disposizione di Sarri i primi giocatori che hanno disputato il mondiale, che sono usciti per prima anzitempo con le loro nazionali, e quindi Deron, Kossounou, Kolasinac e Pasalic sono attesi a Zingonia nei prossimi giorni, sono i primi che rientreranno, poi ci sono ancora Sulemana, Ederson e De Ketelaere, mentre Ian dovrà iniziare un lavoro personalizzato di recupero dall'infortunio e ne avrà fino a ottobre. Queste sono le ultime notizie, io ringrazio Cesare Malnati per essere stato con noi, per cui buona giornata e buona settimana, Cesare.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E all'appuntamento con i nostri telespettatori è rinnovato domani alla stessa ora, come sempre, qui su Bergamo TV. Buona giornata.
2: Spot, spot. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

Nuovi suoni! Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour, con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: È morto schiacciato dal trattorino che stava guidando nella sua proprietà sopra Pontida. Francesco Losa, di 57 anni, è deceduto dopo essere precipitato in un piccolo dirupo ed essersi capottato col mezzo che stava utilizzando. L'incidente si è verificato probabilmente domenica, ma il ritrovamento del corpo solo nel primo pomeriggio di ieri. L'area nella quale si è consumata la tragedia si trova in una zona

0: piuttosto impervia sopra Pontida, nel Monte Canto, in alta quota. Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del 118 che è atterrato nella piazzola di proprietà dello stesso Losa, che di professione era pilota di elicotteri, aveva lavorato a lungo in Svizzera ed era rientrato a Pontida, suo paese d'origine. A lanciare l'allarme un amico che periodicamente gli faceva visita e che ieri lo ha trovato ancora sotto il mezzo, ormai senza vita. Impossibile al momento del ritrovamento stabilire la data esatta del decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zogno al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente agricolo. L'uomo potrebbe essere precipitato mentre faceva una manovra su un tracciato pieno di curve. Il mezzo sarebbe scivolato all'indietro portando con sé Losa, che non ha avuto scampo. Cambiamo argomento. Mattinata di traffico intenso in centro città per via della chiusura del tratto di via Angelo Mai, compreso tra via Madonna della Neve e via Casalino. Stop al traffico per l'installazione di una gru necessaria per la rimozione di un'antenna dal tetto di un condominio. Il tratto di via Mai resterà chiuso fino a domani. La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale proprio per agevolare la circolazione. Le vetture della linea 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e di in stazione, spiega TB in una nota, aggiunte in via Angelo Mai percorreranno via Madonna della Neve, via Camuzzi, viale Papa Giovanni, via Bono, stazione Autolinee, e riprenderanno il percorso normale. PFAS oltre i limiti, allerta in 4 comuni della Bergamasca.
1: I nuovi e più severi limiti di legge sulla qualità dell'acqua potabile mettono sotto pressione la gestione idrica della provincia di Bergamo. I controlli di Uniacque hanno evidenziato la presenza di sostanze chimiche industriali impermeabilizzanti, PFAS, oltre le soglie consentite nei territori di Credaro, Brembatesopra, Castelli Caleppio e Cologno al Serio, riaccendendo l'attenzione sulla necessità di proteggere le risorse idriche locali.
2: Siamo stati convocati in 3 comuni dalla nostra società Uniacque, che ci ha appunto avvertito di una ipotetica, di una possibile problematica che può sorgere da 2 motivazioni. Una, e sono le norme restrittive che sono entrate in vigore proprio il 13 di luglio, il giorno in cui noi siamo stati convocati. E il secondo è la mancanza di precipitazioni. Quindi la concentrazione di quei PFAS di cui si parla potrebbe essere aumentata anche a seguito sicuramente per la mancanza di precipitazioni.
1: Il problema si inserisce in un quadro di controlli continui anche da parte di ATS. Nel corso del 2024 sono stati prelevati 1000 campioni di acqua per verificare 16.000 parametri tra batteri e chimica di base, registrando 46 casi fuori norma, pari al 4,6%. Su 400 test specifici dedicati a pesticidi e solventi si è rilevata una sola anomalia. Nel 2025 i dati sono parziali, mostrano 7 valori oltre i limiti su 370 campioni e nessuna irregolarità nei test su solventi e prodotti agricoli, a fronte di verifiche quotidiane che monitorano la purezza, l'acidità e i sali minerali presenti nei rubinetti. Per affrontare la situazione nei 4 comuni coinvolti sono stati avviati incontri operativi tra la società idrica, i sindaci e le autorità sanitarie locali. Il piano prevede nuovi prelievi per verificare lo stato della falda. Se i superamenti saranno confermati, si dovrà limitare l'uso dell'acqua potabile e distribuire scorte d'emergenza tramite autobutti e sacchetti sigillati.
2: Io ho emesso un'ordinanza per l'utilizzo più limitato dell'acqua, che sarà consentita in determinati orari anche per gli orti, per le esigenze non alimentari, ma che dobbiamo porre attenzione al consumo.
0: La zona di Borgo Palazzo tra via Ghislandi e via San Fermo verso un cambio di volto e di mobilità, ma resta il nodo degli edifici ancora senza un chiaro destino.
1: Tra la spinta all'innovazione verde e le vecchie ferite dell'urbanistica locale, l'asse tra via Ghislandi e via San Fermo si prepara a cambiare volto, non senza qualche incognita. Da una parte c'è il nuovo piano di riqualificazione avanzato dal comune di Bergamo con fondi ministeriali, puntando a trasformare il tratto tra via San Fermo e via Noli in una vera e propria promenade ecologica. Il progetto prevede una carreggiata ristretta a doppio senso per moderare il traffico, un nuovo percorso ciclopedonale, 50 nuovi alberi, oltre 1.400 100 metri quadrati di pavimentazioni drenanti e un'illuminazione a LED con sensori intelligenti. I parcheggi attuali spariranno dalla via per essere riposizionati nelle vicinanze. Dall'altra parte della strada però il futuro del quartiere deve ancora fare i conti con due importanti nodi irrisolti. Resta del tutto congelata la partita dell'ex Tastex. Dopo un primo interesse manifestato ai proprietari dell'azienda, l'attesa del parere del comune e la successiva richiesta di integrazioni da parte di Palazzo Frizzoni, sulla trattativa è calato il silenzio. Poco distante, sull'area di via San Fermo, al centro per anni di un lungo contenzioso giudiziario per la controversa realizzazione del centro culturale islamico con fondi del Qatar, non ci sono novità all'orizzonte. Il lotto finora è utilizzato solo in parte da un'azienda vicina di via Serassi, mentre il blocco decadente resta immobile al suo posto. Per Borgo Palazzo la sfida è appena iniziata. La rigenerazione parte dal verde, ma il rilancio completo dipenderà da quanto accadrà sui terreni ancora in attesa di un destino.
0: Dopo i carabinieri e la polizia di Stato si rafforza anche il corpo della polizia locale di Bergamo. Palazzo Frizzoni ha lanciato un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 agenti di polizia locale inquadrati nell'area degli istruttori. Due dei posti disponibili sono prioritariamente riservati ai volontari delle forze armate. Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 14 agosto. Il nuovo concorso si inserisce nel percorso di rafforzamento dell'organico del corpo di polizia locale e consentirà di incrementare la presenza degli agenti sul territorio, le attività di prevenzione e controllo, il pronto intervento e i servizi dedicati alla sicurezza urbana e la circolazione stradale. Via libera da parte della Giunta di Regione Lombardia la delibera che contiene la nuova ipotesi di accordo di programma per l'ampliamento e il potenziamento del comprensorio sciistico Presolana-Montepora. L'accordo prevede un incremento di capacità dei bacini per l'innevamento, la realizzazione di una pista e di una pista bob, un nuovo tapirulan al rifugio Pian della Palu, un parco avventura, un adeguamento del percorso agrosilvopastorale, il parco dell'acqua, la nuova costruzione, ovvero la ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione di 6 edifici puntualmente individuati, opere tutte finalizzate ad incrementare l'offerta di servizi ai fruitori degli impianti e ai turisti, con una particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. L'arco temporale di realizzazione dell'accordo di programma va dal secondo semestre 2026 sino al 2030. Ed ora vi raccontiamo una storia lunga oltre 100 anni, 102 anni di Giuseppe Daldossi, fondatore della UILDM di Bergamo, un impegno nel sociale e tanta solidarietà.
1: Una vita densa attraversata dal trauma della guerra, dal timore per il domani e da tanti sacrifici che sfocia oggi in un traguardo straordinario. Giuseppe Daldossi, per tutti semplicemente Pino, ha da poco festeggiato 102 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari, in particolare dal figlio Gianluigi, che lo accudisce quotidianamente ed è il primo custode della sua memoria.
3: Mi trovo in un letto del fiume, compuntati tutti i fucili, in attesa poi di metterli sul carro merce, di portarli in Austria, in Germania, eccetera. Quindi quei giorni lì. Ricordiamoci che lui lì aveva 19 anni.
1: Un vero e proprio giovanotto centenario. Daldossi rappresenta una vera e propria istituzione per il quartiere Monterosso, di cui è stato l'anima per oltre mezzo secolo.
4: Tutte le varie peripezie della vita, tanti dolori anche, e tante gioie nella famiglia, nella società, con gli amici a Monterosso, dappertutto ho trovato sempre dei grandi amici, anche naturalmente, che durante la vita mi ha seguito sempre, cercando anch'io di collaborare con il parroco, con gli amici, di collaborare a tutti per cercare di creare questa comunità vera e propria.
1: La sua è stata un'esistenza operosa e sfaccettata, segnata dal lavoro manuale in fabbrica, nella produzione di guanti nell'azienda Trussardi, alla Brembo e infine nelle Ferrovie dello Stato. Alla dimensione lavorativa si è affiancata una profonda testimonianza di fede e solidarietà concreta.
4: Il corpo e anche lo spirito, l'amicizia la fede, quelle cose devono essere il principio, le idee che siano nella testa.
1: Colpito dalla malattia di due figli affetti da distrofia muscolare, Giuseppe non si è piegato al dolore, ma ne ha tratto la forza per diventare il fondatore della sezione bergamasca della WILM.
3: I ricordi sono quelli in cui il papà e la mamma, con la loro lambretta, cominciarono a girare tutta la provincia di Bergamo, giusto?
4: A trovare famiglie.
3: A trovare le varie famiglie che avevano dei ragazzi con questa patologia.
1: Taldossi mantiene uno sguardo lucidissimo sul presente, segue costantemente i telegiornali, si informa sull'attualità e continua a vivere a pieno ogni giornata.
4: A mezzogiorno un pranzo variato di varie cose, che certo continuo sempre a dire anche Gigi, fai poco, non mangiare, mangia, che non mangiare.
5: Ma lei guarda la televisione?
4: Sì, abbastanza, insomma.
3: Quando c'è l'Atalanta?
4: Quello senz'altro.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: alta. Radio
1: Alta. La musica grande.
0: Alta Play.
2: Jay e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

Radio Alta. Sono le 19:58.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Naishi, Radio Alta.

La musica grande. Radio.

Radio Alta. Sono le 23.